0: jwang ha ya phomolo a seng a le ho ya ha ufinyane le ho ya phomolo na o ntsa she o ntsa tota ka hore na dipalo di eme jwang
1: simokolo
0: ndate
1: ke mokolo
0: ndate mokoni
1: kolo
0: o bo ke ndate kume
1: mokolo
0: o e ya ndate tswela pele ka potso
1: ha ke se etsa ke le lemo le mashome a mane a metse e go bontshe le ene se a re se ga ke
0: bana jwale ha kutlwe hantle a go nthuse ka mohle mme wa ka utlwe potso eo ya ntate hantle
2: ntate mokolo mohala wa hae kona o hlileng o se monate ka kwana.
0: Jwale ha ke a ukwa potso kutlwe fela gore ha le dilemo di mashome a makaekae jwale ha ke sa ukwa taba ha ke sa ukwa ha eba ntate o kgauile re maswabi empa ke batla fela gore ke re gore na o motjha kapo o dilemo di
3: Hello. Hello.
0: E ya ntate ke bone ka nako e se re hatile jwale mme o sa ntse a re supa gore nako e re hatile empa ha re e leng hloko taba eno re ipotseng gore na dipalo di eme jwang tse tla re dumelela gore re phomolong ke iketlile ha e be kgotso go fitlhelela beke e tlang.
2: Mamaditlhang tumelelo ke leboge jalo Central Bank of Lesotho. Ba re beha metsotsong e meraro hora yena ya borobedi nnete ge file mokokotlo o tlo ntumelele mathateng ona tle ge suthele jwalo rapshen lenanong la hae la dipapadi.

rona re selletse jolo fela ke metsotso e le 10 le metso e robedi pele re fihla ho renga ya 10 ho seng. E ke itse ga ka tsamaisana le eto lena jwale ho leba ho reng ya 10 di nomoro tsa mahala ke tsa 2231-6429. Letsa plus 2665-9933. Na Jesu Kriste ha lebo.

Nako ke hora ya bosupa sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba di balwa ke Pulenselo pele ke dihlogo tsa tsona. Kgosana e kgothaletsa tshireletso ya bana marangrang. Mohato Seiso o kgothaleditse hore ho etswe mehato e matla ho sireletsa bana kgahlanong le dikgoboso tsa marangrang hara tse ding. Kgosana Lerothodi o boletse sena tulong ya paramente ya bana Maseru kajeno moo a supileng hore bana ha bana ditsebo le mahlale a lekaneng a tshebediso ya marangrang. A re ho se sireletse bana tshebedisong ya marangrang ho ka babakela kgatello ya maikutlo, mathata a kelello a nako e telele le tlhekefetso ya motabo. A ipiletsa ho batswadi le bahlokomedi ho tataisa bana tshebedisong ya marangrang. Ho sa le jwalo, paramente. Mokgatlo o peletang mantswe a kgwebo Afrika Saba ha se tlhodisano fela ya ho peleta mantswe a kgwebo, empa o na le seabo se seholo bokamosong ba barutwana ka hara naha. Mohlokomedi wa mokgatlo ona, Kgosana Lerothodi Mohato Seiso, o boletse sena ha ho kgakolwa tlhodisano ya ho peleta mantswe a kgwebo boemong ba dikolo tse phahameng, moo a supileng hore e le ho hlahlella barutwana ka ditsebo le mahlale a kgwebo ho ba thusa ho itlhahisetsa mesebetsi ka moso. Letona la Thuto le Kwetliso Professor Ntoi Rapapa o re ho fetola bophelo ba morutwana a le mong ho tlisa phetoho e kgolo setjhabeng. A re o tlo tshehetsa morero ona, mme a ipiletsa ho ba nang le seabo tswela pele ho sebetsa mmoho ho netefatsa kgolo ya mokgatlo le hore o fihlela barutwana bohle. Ho sa le jwalo, Presidente ya Saba Monghadi Matsoso Sefadi o re tlhodisanong ena ya mokgahlelo wa dikolo tse phahameng ba tlo ruta barutwana ditaba tsa kgwebo. Mohlomong Moleko o re dihlodilweng tsa naha di lokela ho tswela Basotho molemo pele di ka fetisetswa dinaheng tse ding. Mohlomphehi Moleko o boletse sena ha lekala le komiti ya paramente ya dihlodilweng di hlahloba kgatelo pele morerong wa bobedi wa kgokelo ya metsi Mabalane o tlo fepela ditoropo tsa Hlotse le Maputswe tshebeletsong e bileng ha setene le Rebecca Jeno, a bontsha ha setjhaba se lokela ho hokellwa metsi ka ha e le tlhoko ya mantlha. Ho sa le jwalo, Mohlomphehi Moleko o re lekala le ikemiseditse ho fumana mokonteraka ya tlo tlatsetsa phepelong ya metsi, a bontsha bohlokwa ba tshebedisano ya setjhaba le mokonteraka ho netefatsa hore morero ona wa phethahala. Mohlahlami wa

Lesotho ha mmoho le mokgatlo wa dikereke tse nang le ditsi tsa bophelo Christian Health Association of Lesotho Chal di ntjhafaditse selekane sa nako e telele sa phano ya ditshebeletso tsa bophelo ditsing tsa Chal. Ka hare ho selekane ho kenyeleditswe hore mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo o fepele ditsi tsohle tsa Chal ka ditlhare le disebediswa tse ding tsa bophelo ntle le kgethollo ya letho. Sena se bolela hore ditlhare tse fumanehang ditsing tsa mmuso di a fumaneha le ditsing tsa Chal ka ho tshwana. Mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo le Chal ba tsebisa setjhaba sohle sa Basotho se neng se se tlohile ditsing tse haufi le bona ka lebaka la tlhokahalo ya ditlhare le disebediswa tsa bophelo ho boela ho tsona ka ha ditlhare di se di fumaneha ditsing tsohle ka hare ho naha. Lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba le tsebisa batho bohle ba hlokang ditshebeletso lekaleng hore ba tlameha ho ba le tokomane ya boitsebiso e leng ID. Le bao tsa bona di feletsweng ke nako ba di ntjhafatse di be nakong. Lekala le fana ka monyetla wa dikgwedi tse pedi e leng kgwedi ya Phupu le ya Phato selemong se hodimo hore ba etse ditokomane tsa boitsebiso kapa ba ntjhafatse tse feletsweng ke nako. Tsebiso ena e etswa ke Lekala la Tekano Batjha le Ntshetsopele ya Setjhaba.